Lo spesso cervo nell'alma c'orona che non sia partante mi. Lo spesso